gaji thandam nyime to shebe mire chi rigba kha tarra thagba e ma ho rangra rila chumbe ra ga di khangkhong shokbe lam ge ji khangla chirnya chebe mire ji chada ni da tawa e ma ho

Ato i basilaja su Ono vano ka e peges Staja su Vjetet su te mazu Ono vano ka e